Celebramus missam de Beata Maria Virgine, Regina et Mater Misericordiae, cum prefazione propria et precio charistica prima.

0: Oremus. Deus, cuius misericordiae non est numerus, concede nobis, intercedente Beata Maria Virgine, misericordiae Matre, ut clementiam tuam experientes in terris, gloriam consigemereamur in celis. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla lettera di San Giuda Apostolo. Voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli Apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Costruite voi stessi sopra la vostra santissima fede. Pregate nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Siate misericordiosi verso quelli che sono indecisi e salvateli strappandoli dal fuoco. Di altri, infine, abbiate compassione con timore, stando lontano perfino dai vestiti, contaminati dal loro corpo. A colui che può preservarci da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria senza difetti e colmi di gioia, all'unico Dio, nostro Salvatore,

0: bear a son, and you shall name him Jesus.
1: Per intercessione di Maria Regina della Pace, ti preghiamo, Signore.
0: Through the intercession of Mary, Queen of Peace, we pray to you, O Lord, for the victims of war, especially for the most vulnerable, children, the elderly, and the sick. We pray for families torn apart, for fathers and mothers awaiting the return of their children, and for children longing to return home, so that no one may suffer unjustly.
1: Padre nostro, che sei nei cieli.
0: Our Father, who art in heaven.
1: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
1: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: we all respond, pray for us. This second joyful mystery is the Visitation. Mary visits her cousin Elizabeth.
1: Secondo mistero gaudioso. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
2: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso
0: la regione montuosa. During those days, Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled.
3: Per intercessione di Maria, Regina della Pace, ti preghiamo, Signore.
0: Through the intercession of Mary, Queen of Peace, we pray to you, O Lord, for all those who bring a word of hope and the comfort of faith to peoples affected by war, that they may always be instruments of your mercy.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
3: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
3: Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: The third joyful mystery is the Nativity.
1: Terzo mistero gaudioso. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
2: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra.
0: In those days, a decree went out from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled. And Joseph, too, went up from Galilee, from the town of Nazareth, to Judea, to the city of David, that is called Bethlehem, because he was of the house and family of David. While they were there, the time came for her to have her child, and she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn.
1: Per intercessione di Maria, Regina della Pace, ti preghiamo, Signore, per il personale.
0: Through the intercession of Mary, Queen of Peace, we pray to you, O Lord, for medical and paramedical personnel, and for volunteers who each day bring humanitarian aid to those most in need, that they may become ever more committed and numerous. We also pray for all those who have welcomed refugees with open hearts, that they may not grow weary in showing generosity and solidarity.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: The fourth joyful mystery, the presentation of Jesus in the temple.
1: Quarto mistero gaudioso. Maria e Giuseppe presentano Gesù al tempio.
2: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore.
0: From the Gospel according to St. Luke. They took him up to Jerusalem to present him to the Lord. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. He came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God.
3: Per l'intercessione di Maria, Regina della Pace, ti preghiamo, Signore, per quanti soffrono la violenza della
0: guerra. Through the intercession of Mary, Queen of Peace, we pray to you, O Lord, for all those who suffer the violence of war, for prisoners and for those who endure humiliations that attack human dignity, that they may not lose hope and may find comfort in those who work to overcome violence.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia. Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa

0: The fifth joyful mystery, the finding in the temple.
1: Quinto mistero gaudioso. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio, fra i dottori.
2: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme.
0: From the Gospel according to St. Luke. Each year his parents went to Jerusalem for the feast of Passover, and when he was 12 years old, they went up according to festival custom. After 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. When his parents saw him, they were astonished, and his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety." And he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my father's house?"
3: Per intercessione di Maria, Regina della Pace, ti preghiamo, Signore, perché...
0: Through the intercession of Mary, Queen of Peace, we pray to you, O Lord, that through the redemptive death of Jesus Christ, who reconciled the world to the Father, wars may cease and lasting peace may reign among all nations.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
3: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
3: della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Preghiamo insieme, secondo le intenzioni del Santo Padre.
1: And now we pray for the intentions of the Holy Father, and our Father, three Hail Marys and a Glory Be.
0: Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: And as you can see also on the screen in the Vatican Gardens, those are the other shrines joining us from around the world.
1: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo
0: Let
1: popolo,
0: me hear
1: per i
0: what
1: suoi
0: God, the
1: eletti,
0: Lord, will speak,
1: per chi
0: for he will
1: ritorna a
0: speak
1: lui
0: peace
1: con
0: to his
1: fiducia.
0: people, to his faithful, to those
1: Parole
0: who
1: del
0: turn
1: Salmo
0: to him in their
1: accompagnano
0: hearts.
1: bene la nostra preghiera del rosario questa sera,
0: The words of this psalm
1: perché
0: fittingly
1: esprimono la
0: accompany our
1: speranza
0: recitation
1: della
0: of the
1: quale
0: rosary this
1: sentiamo il
0: evening,
1: bisogno,
0: because they
1: soprattutto
0: express the
1: davanti alle
0: hope of which we
1: difficoltà
0: stand
1: e
0: in
1: alle
0: need,
1: violenze del
0: especially
1: tempo
0: in the face of
1: presente.
0: current difficulties and violence.
1: Disponiamo allora il nostro cuore all'ascolto della parola di Dio,
0: Let us dispose our
1: affinché
0: hearts to
1: nella
0: listen to the
1: preghiera
0: word of God,
1: possiamo comprendere
0: so
1: il
0: that in prayer
1: senso
0: we may come to
1: di quanto
0: understand the
1: accade nella
0: meaning of the
1: storia,
0: events of history,
1: riconoscendo la provvidenza di
0: recognizing the
1: Dio che è
0: providence of
1: sempre la
0: God,
1: guida e ci
0: who always guides
1: supporta.
0: it and sustains us.
1: La Vergine Maria è modello del credente, che porge l'orecchio del cuore
0: The
1: per
0: Virgin Mary is the
1: ascoltare
0: model
1: che
0: of the
1: cosa
0: believer
1: dice
0: who
1: Dio.
0: inclines the ear of the heart to
1: Ella ci
0: listen to
1: è
0: what
1: di
0: God
1: esempio con la
0: says.
1: sua obbedienza
0: She is an example
1: che
0: for us
1: accoglie
0: in her
1: l'incarnazione
0: obedience,
1: del Figlio
0: which
1: di
0: welcomed the Son
1: Dio
0: of God
1: nel
0: into her
1: Verbo.
0: womb in the Incarnation.
1: Contemplare con Maria i misteri del Rosario ci conduce a riconoscere in
0: Contemplating the
1: Gesù
0: mysteries of the
1: Cristo
0: Rosary with
1: l'unica
0: Mary
1: definitiva
0: leads us
1: parola
0: to recognize in
1: che il
0: Jesus
1: Padre ha
0: Christ the
1: pronunciato,
0: one final word
1: parola
0: spoken
1: di
0: by the Father,
1: pace per tutti
0: a
1: coloro
0: word
1: che
0: of peace
1: ritornano a
0: for
1: Lui con
0: all
1: il
0: who return
1: cuore
0: to
1: contrito.
0: Him with contrite hearts.
1: Il Signore non ci abbandona mai, anche
0: The Lord never
1: quando
0: abandons
1: noi lo
0: us, even when
1: dimentichiamo,
0: we forget Him,
1: anche quando
0: even when
1: perdiamo
0: we
1: la via.
0: lose our way.
1: Egli viene a cercarci e si fa vicino
0: He
1: con
0: comes in
1: amore
0: search of us and
1: misericordioso.
0: draws near with His everlasting
1: Ricorda il
0: love.
1: profeta Isaia,
0: As the
1: io
0: prophet
1: pongo
0: Isaiah
1: sulle labbra
0: reminds us,
1: pace, pace ai
0: peace,
1: lontani e ai
0: peace to the
1: vicini.
0: far and the near, says
1: Chi
0: the
1: ha
0: Lord.
1: fiducia in Dio
0: Whoever
1: comprende
0: trusts
1: questo
0: in
1: annuncio
0: God
1: di
0: understands
1: pace
0: this
1: e ne
0: proclamation
1: diventa
0: of peace
1: artefice,
0: and becomes an instrument of
1: costruendola
0: peace,
1: con le sue
0: building it with
1: stesse
0: his own
1: mani.
0: hands.
1: La pace, infatti, non è una teoria da verificare in laboratorio, né
0: Peace,
1: un'ingenua
0: in fact, is
1: illusione,
0: not a theory to be
1: né
0: tested
1: un
0: in a
1: affare da
0: laboratory,
1: gestire
0: nor a
1: per
0: naive
1: interesse.
0: illusion, nor a matter to
1: Quando
0: be
1: la si
0: pursued out of
1: ricerca sul cuore
0: self-interest.
1: sincero,
0: When
1: essa
0: sought
1: è
0: with a sincere
1: piuttosto
0: heart,
1: un
0: it is
1: impegno
0: rather a
1: quotidiano
0: daily
1: della nostra
0: commitment.
1: vita. Scaturisce dalla giustizia e dall'amore, come armonia che unisce le
0: It
1: persone,
0: springs from
1: le
0: justice and
1: famiglie,
0: love,
1: le
0: as
1: comunità,
0: harmony that
1: i
0: unites
1: popoli.
0: persons, families, communities, and
1: Anche in
0: peoples.
1: questo tempo di
0: Even in
1: tensioni,
0: this time marked by
1: conflitti,
0: tension and
1: la pace
0: conflict,
1: diventa
0: peace
1: possibile
0: becomes
1: quando si
0: possible when
1: vuole
0: we choose to
1: ascoltare il
0: listen
1: grido di
0: to the
1: chi ne è
0: cry of those
1: privato.
0: deprived of it,
1: Bambini
0: innocent
1: innocenti,
0: children,
1: madri e padri
0: anguished mothers
1: angosciati,
0: and fathers,
1: prigionieri
0: abused
1: maltrattati,
0: prisoners,
1: profughi,
0: refugees, and peoples
1: persone
0: of
1: sofferenti di
0: every
1: ogni età.
0: age who suffer.
1: Tutti costoro hanno sulle
0: All of
1: labbra
0: them
1: una
0: have but
1: sola
0: one
1: parola,
0: word on their lips:
1: pace.
0: peace.
1: Noi lo sappiamo, la pace è sempre possibile perché è dono di Dio.
0: We know
1: Questa
0: well that peace is
1: pace,
0: always
1: la sua
0: possible because
1: pace,
0: it is a
1: ha il
0: gift from
1: volto di
0: God.
1: Gesù Cristo, il
0: This
1: Figlio
0: peace,
1: di
0: His
1: Dio,
0: peace, has a
1: che nella
0: face,
1: sua vita
0: that of
1: donata
0: Jesus
1: per voi
0: Christ, Son
1: ha
0: of God,
1: riconciliato il
0: who
1: cielo e
0: through
1: la
0: His
1: terra,
0: life given for us,
1: come
0: reconciled
1: scrive
0: heaven and
1: l'Apostolo
0: earth.
1: Paolo.
0: As the
1: Egli
0: Apostle
1: è la
0: Paul
1: nostra
0: writes,
1: pace,
0: He is our peace.
1: colui che abbatte i
0: He is
1: muri
0: the one who breaks down the
1: dell'inimicizia,
0: walls of
1: che
0: hostility,
1: vince l'arroganza con
0: conquers
1: l'umiltà
0: arrogance through
1: e
0: humility,
1: riscatta dal
0: and redeems
1: peccato
0: all
1: l'intera
0: creation from sin.
1: creazione. Quando il Signore Gesù è con noi e ci comportiamo da veri discepoli del suo
0: It is when the
1: amore,
0: Lord Jesus is with
1: allora lo
0: us and we
1: Spirito Santo
0: behave as
1: può
0: true disciples of
1: realizzare
0: his love
1: ciò che
0: that the Holy
1: appare
0: Spirit can
1: umanamente
0: accomplish what
1: impossibile.
0: appears humanly
1: Quando
0: impossible.
1: invece ci si allontana da
0: On the
1: Dio,
0: contrary, when
1: ci
0: we
1: si
0: move away from
1: allontana anche
0: God, we
1: dall'uomo,
0: also
1: dal
0: distance
1: suo
0: ourselves
1: corpo,
0: from humanity,
1: restando
0: from our
1: indifferenti
0: neighbor,
1: al
0: and we are
1: suo dolore.
0: indifferent to their suffering.
1: Ogni volta che ritorniamo al Signore, la sua
0: Every
1: pace
0: time we
1: diventa
0: return
1: il
0: to the
1: nostro
0: Lord, His
1: impegno,
0: peace becomes
1: secondo
0: our
1: i compiti e le
0: responsibility,
1: responsabilità
0: according
1: di
0: to the
1: ciascuno.
0: duties and tasks of each person.
1: La nostra preghiera diventa così missione e profezia.
0: Thus, our prayer
1: Non dovrà
0: becomes
1: più
0: mission and
1: esserci pianto
0: prophecy.
1: di
0: The
1: innocenti
0: cry of
1: nelle
0: the
1: nostre
0: innocent must
1: città.
0: no longer be heard in
1: Nessuno
0: our
1: dovrà
0: cities.
1: fuggire dalla
0: No
1: propria
0: long,
1: casa
0: no
1: alla
0: one should have
1: minaccia
0: to
1: delle
0: flee
1: bombe,
0: from his or
1: dal
0: her
1: bramosia di
0: own home
1: poteri,
0: because of the threat of bombs. The desire for power and the violence of words must give way to the thirst for justice and truth. Yet everyone can and must do his or her part, beginning with small but important things, abstaining from every form of verbal or physical violence in daily life, and also on social media.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: dear brothers and sisters, true peace begins in a heart that loves. It is witnessed to by lips that speak words of reconciliation. It is reflected in the eyes that look upon the world with gentleness and wisdom. This is true strength, the strength of truth and love.
1: Dio cerca costruttori di pace.
0: God seeks peacemakers. May our Blessed Mother help us to answer Him each day with our own "Here I am," not only in words, but in deeds. Those are the words of Pope Leo. After praying the Rosary for Peace here in the Vatican Gardens at the Grotto of Lourdes.